voglio diventare pazzo, niente peli sulla lingua, tu sai cos'è il rispetto. Voglio fare scacco matto e remare sempre contro,